pistoche, ci ciaie, sugie, paia, va! Ciao, robobolice, ciao, suji, palja.